0: Tahu FM, that was Shivers me te oe te tau ti tau mai ngā manu ti ori ori. Mi hati ki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Ko ai tō ingoa.
2: Ori ki Leonardo te karupangrasi.
0: Tēnā koe, ko ai tō ingoa.
3: Ariana, hukarere te karupangrasi.